0: Im Synodensaal im Vatikan wird ein Video gezeigt, das die politischen, gesellschaftlichen und technologischen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts darstellt.
1: Per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro.